0: consume.
1: I consume
0: every altar.
1: Every altar.
0: By fire.
1: By fire.
0: Fire.
1: Fire.
0: Fire.
1: Fire.
0: Fire.
1: Fire.
0: Fire.
1: Fire.
0: Fire.
1: Fire.
0: Fire.
1: Fire.
0: Fire.
1: Fire.
0: Fire.
1: Fire.
0: Fire.
1: Fire.
0: Fire.
1: Fire.
0: Fire.
1: Fire.
0: Fire.
1: Fire.
2: Pray in the Holy Ghost.